0: sono zapravo ja.
1: 92.8, siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.